Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati,

Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati,

0: That was the Creed sung in Latin, and this evening's prayer will now be introduced in various languages.
1: Ses intentions et les intentions de toute l'Église.
2: In una fede comune, preghiamo per il nostro Santo Papa Leone, per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa.
3: Con una fe comune, rezamos por nuestro Santo Padre el Papa León, por sus intenciones y las intenciones de toda la Iglesia.
4: United in one faith, let us pray for our Holy Father Pope Leo, for his intentions and the intentions of the whole Church.
5: Pater nostre, qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sic in cielo et in terra.
6: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a mal.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
5: Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.